0: Amelia Stoffo Piata to Wavia. Le no famalanga le leyo le tato mutaisili. Ya mani tele ya tulanga o po kalame fanga solo le neipo.
1: Fafte tele la ufionga ya tu sai foi mal fam no ina mai olo taimi ya lo fa tu mola ufionga mal fatu mala inga li ya mau foi ile ma lo silitino wa fa wa window fa manga wenga ya man we never yes olo ufionga
0: ya fafte la soi fo
1: ya soi fo a Ya le nasa moe lau faa funga anga ile ni vaengo le fiafi ya tasi utamali o le tatu watunuu le tau faa ilua ina le tau tua wafu itua le tatu community nei au kilani tamaki makoro a mesifo ya Aotearoa nei ya le fionga ya leo pepe tala i junior lene faa wawo le Digicel Pacific TR Marketing a mesifo ya le tau tua le fionga le falitua le talofa vauta bole Pacific vauta pe on nasila fia ele to tele anga ilunga upengu tevai Langi, Monisio Fam Talanga, ya pete afiani foi, ya ile lato officer, ile taf tafatonu lovel moto samoa, imangele, ete mawaile fionga, ya lao pepe poli numero now telefoni, o luatasi limono tolu, tolu fa fa, o luatasi limono tolu, tolu fa fa, ya wafo inisio fam talanga, pe afai, ete manao mia lefso, soani, lewa sulu minute ute eneli tula se fulu, fa sausangwa, tatu watuno, ya le peselea tatou se entuai palea li'i o vi'iga avelo wola ia o ga nei vaega o le fefi au tapena mai nisi o vaega o le tatou Paul Kalame